0: dormi sulle piante?
1: Veramente dormivo.
2: Ma poi qualcuno mi ha svegliato e...
0: Vai a Roma?
1: Sì, vado a Roma per la prima volta, ma solo di passaggio, perché poi andrò missionario nelle Indie con i gesuiti di padre Ignazio da Loyola.
2: Adesso scendo, eh?
0: Mi sa che tu non ci vai nelle Indie, Filippo.
2: Come non ci vado? Ci vado, ci vado.

Ma come fai a sapere che mi chiamo Filippo? Dove sei, oh? Oh! Dove sei?

0: pesca.
1: Sì, volentieri, grazie. Freschissimo.
0: Sì.
1: Grazie. Che Dio ti benedica.
0: Grazie, padre.

0: Oh, elevate da sta strada!
1: Grazie, un po' di fresco. Dio vi benedica. Scusate, un tocco di pane, per favore.
2: Ma quale pane? Tu hai visto del pane?
3: No, ma che vuoi? Ma chi ti conosce? Ma vattene!
1: Buon appetito.
4: Oh, ragazzi, e dai, vattene un po' via e porti pure Iella, ti è? Piate stosse e vattene a casa. A Sararò, andiamo a bere un bicchiere di vino, lascia perdere, dai.
5: Quale vuoi? La rossa o la gialla?
6: La gialla.
5: Su. Non lo sai? Che è meglio chiedere che rubare? Non ci vuoi andare in paradiso?
6: Cos'è il paradiso? Se magna?
4: Oh! Vai, vai, scappa! Un bel formaggio! Fermate!
5: Pago io! Pago io! Ecco, la pancia ce l'hai piena, questo ti riempirà la testa. Pace e bene.
4: Oh, ma io non so buono a leggere.
5: E io che ne sapevo? La Divina Provvidenza ti aiuterà.
7: Oh, ragazzi! Oh, oh, tira qua la casciotta, ragazzi! Corri, dai! Dammi qua la casciotta, tienila!
8: È mia! È mia!
7: Lascia! È mia!
8: Lasciami!
7: Levati! È mia! Ma vai, via qua!
9: E tu adesso arrivi? E che cosa hai rimediato?
6: La casciotta!
9: Fermi! Chi sono io?
10: La casciotta!
9: E levate! Questa è mia! E questo è per voi.
11: Mezza pagnotta. Che fai? Mi freghi la roba?
9: No, Alessandro, ma che dici? Tieni. La sacca!
6: Tieni.
11: Tutto qui.
9: Sono stizzosi che ci hanno fame.
11: Vieni come mezza pagnotta. Forza! Vieni!
10: No!
12: Io fame!
13: Mangiatela!
14: Dai, dai!
11: Pezzenti! Tu non vuoi diventare come loro, vero? Ho un lavoretto per te. C'è uno che non vuole pagare. Vai da Fischio, ti spiegherà lui.

0: Provi.
1: Grazie.
2: E Michele com'è andato oggi, eh?
1: Benissimo.
2: Andato bene? È intelligente, sveglio, eh? L'ho detto, quello è il più intelligente della famiglia.
1: Beh, c'è anche Ippolita.
2: Che c'entra? Ippolita è femmina.
1: Ah, ecco.
0: Avremmo voluto altri figli maschi, ma il signore non ce li ha dati.
1: Grazie. Buonanotte.
0: Buonanotte.
2: Buonanotte.
1: Buonanotte.
3: Il prete mi ha detto che sono figlio di Dio.
4: Tu stanotte dormi fuori, così la prossima volta impari ad obbedirmi subito.
3: Ma per piacere, mezza pagnotta.
4: Guarda, non ci vuoi guardare entrare che ti faccio menare, eh?
3: Ma io ho freddo.
4: E se c'è freddo, vai dal tuo prete. E voi che ci avete da guardare? Entrate! Svetto la pancetta, forza!

posso stare qui, qui al caldo, in una stanza comoda con un letto, con le pantofole rosse. Non posso stare qui mentre quei bambini, quei poveri bambini. Ma io dovevo stare su una nave in partenza per le Indie. Oh no, signore, cosa devo fare? Dimmelo tu, cosa devo fare?

0: Forza, andiamo! Che quello sa solo frignare.
1: Dai.
2: Su, Pierotto!
3: Dai, Pierotto!
2: Pierotto!
3: Dai,
2: Pierotto.
0: Pierotto, è inutile che fai tutte queste storie! Non ti crede nessuno!
1: Dai,
2: andiamo, andiamo! Ti accompagniamo noi!
3: Dai, vieni, Pierotto! Dai.
0: Forza, ragazzi, in città!
2: Un bracciale! Una moneta!
4: Solo questo?
2: Forza, tutto!
5: Tutto qui?
2: Sì!
6: Fermo!
5: No, guarda, che erano figli! Spogliati!
2: Guarda che non ti sto fregando! C'ho solo quella di moneta!
5: Ho detto spogliati!
7: Ma tu sei più zozzo degli porci!
2: Te l'ho detto, cancionnice!
8: Anche a nostro signore in croce ha lasciato uno straccio addosso. Mezza pagnotta. Ma tuo padre non te l'ha segnato un po' di carità cristiana?
5: E che ci avete da guardare? Forza! A lavorare! Dentro!
9: È meglio non dicessi.
2: Oh, prete! Io non ti ho chiesto niente. Andiamo, va.
1: Pierotto sta male. Sì, sta male.
0: Pierotto, sei proprio una femminuccia. Andatelo a prendere.
3: Dai, Pierotto, aggrappati a me. Su, forza, andiamo.
2: Andiamo.
3: Gagliardo!
5: Io?
3: No, lui!
5: Ah, ecco.

0: Che hai fatto? Sei in ritardo, come al solito.
1: Sono stato aggredito, zio. Un prete, un certo Filippo Neri.
0: L'avrei provocato?
1: No, anzi, mi sono solo difeso. Ci sono testimoni.
0: I tuoi amici? Alessandro, la Chiesa di Roma ha problemi molto più gravi delle tue scaramucce. C'è uno scisma in atto che scuote tutta l'Europa.
1: Perché mi hai fatto chiamare?
0: Padre Luciano? È venuto tuo padre.
1: Mio padre?
0: Sì.
1: È qui?
0: No. Ha lasciato questo. Oggi è venerdì. Mi raccomando, digiuno.
2: E vatti a confessare!

0: questo mi sembra un forno.
1: Andiamo a chiamare sua madre al bordello.
2: Eh sì, quella ma viene.
3: Ma chi sta morendo?
4: Qui non muore nessuno. Andrei a prendere un pezzo di pane.
1: Ma chi ce l'ha?
4: E non stategli addosso, fatelo respirare. Andate a dormire. Ho detto andate a dormire! Pierotto! Pierotto, sveglia! Non ti volevo lasciare fuori. Ma pure tu potevi chiedermi scusa, no? Che ti costava? Pierotto, guardami! Guardami! Pierotto! Vieni con me! Aiutatemi!
1: Ragazzi, posto! Andiamo!
5: Vengo giù io!
4: Prete!
5: Che gli è successo?
4: È morto! Ed è tutta colpa tua!

0: c'è? C'è qualcuno?
1: Qui c'è qualcuno!
0: Che fate qua? Non si può stare! Andate via! Ma che cos'è?
2: Sta morendo, non deve morire. Dov'è un dottore?
0: Che dottore? Faccio tutto io, ma sono panca. Faccio tutto io, a me si qua non se ne vedono, non è un palazzo di ricchi questo. Lui si chiama il dottore e io subito.
3: E allora come facciamo?
0: Ci arrangiamo. E preghiamo.
4: Voi che fate lì? Aiutate qualcuno.
5: Ma chi?
4: È qualcuno che ha bisogno, qualcuno che ha sete, che non riesce a dormire, su forza.
0: È incredibile, ti hanno benedetto. Di solito non ascoltano nessuno.
2: Se nessuno gli parla è chiaro che non possono ascoltare.
0: Ma chi sei tu?
2: Mi chiamo Filippo Neri. E tu?
0: Persiano Rosa.
2: Tu Rosa e io Neri.
0: Ci sarebbe da ridere in altre circostanze. Su, bevi adagio, eh? E ti fa abbassare la febbre e ti fa passare la notte. Certo che questo bambino è nutrito, deve mangiare.
2: Io devo andare nelle Indie. Tu piuttosto che sei di qui. Hai una struttura, tu dovresti interessarti dei.
0: Ma no, per carità, io mi interesso dei pellegrini malati, ma io con i bambini proprio non riesco più a fare, non ci sono portato, ci vuole la vocazione.
4: Fermoli, cosa fai? Cosa stai facendo?
6: Sto qua, mi ha detto che non ho fame.
4: Ma lascia stare il pane.
7: Ragazzi, ma che stai a dire? Questo è il mio pane.
4: Che te l'ho detto?
2: Sono bambini.
4: Appunto per quello. La zuppa no, devi darla a lui.
2: Sono bambini.
0: Dai, su, ladri.
2: Bambini.
0: Ecco, adesso devi passare la notte tranquillo, eh. Cos'hai preso? Fammi vedere. Dammi qua.
4: Rubi alla gente che sta male? Vergogna, ti strappo le orecchie. Vai fuori subito. Fatemi vedere. Via.
2: Oh, signore. Dormi, su. Dormi. Dormi, figlio mio. Finché la luna dormire andrà. Ti guarda Dio, finché il mattino ti sveglierà.

0: Sei rotto. Stai meglio. Copriti. Com'è che dicevi? Com'era?
1: Dormi, figlio di Dio, mentre il mattino si sveglierà.
0: Sta meglio, Pierotto, grazie, signore. Grazie. Ragazzi, bambini, mezza pagnotta, dove sei? Mezza pagnotta, ma dove sono andati?

Oh, Signore. Tu m'hai condotto in questo luogo, ma non capisco perché. Perché, Signore? Dimmi, dammi un segno, Signore. Aia! Grazie, Signore. Grazie.

0: Fee. Che vuoi? Questa è casa mia.
1: Te ne devi andare.
0: Nessuno ti ha invitato.
2: Sì, ma abitate qui sotto.
0: E beh, che te frega? Ma perché hai portato Pianotto all'ospedale pensi di essere amico nostro?
2: Beh, magari proprio amici, no, però...
0: Tu non mi piaci, prete. Non mi piaci per niente. Adesso te ne vai.
2: Sì. E scusate se sono venuto non invitato qui a casa vostra.
0: Ma te ne vai! Va, va.
2: Vado, vado. Ciao.
3: Ma che ti ha fatto?
0: Boh, quello è tutto matto.

0: Andiamo, che è quasi pronta, eh? Coraggio!
1: Fermi, fermi!
2: Ma noi abbiamo fame!
1: Pure io!
0: Venite, che è quasi pronta, eh? Forza! Tu sei mezza bagnotta, no?
1: Sì!
0: Allora vieni qui a controllare il fuoco, via!
1: Senti, prete, è il fuoco che te lo controlli tu!
0: Ma tu non sei il capo!
1: Certo!
0: Beh, un capo è sempre capo! Cosa credi, che controllare che il fuoco non si spenga è una cosa da bambini, è una cosa da capi! Dai, vieni qua, dai, su, forza! Tu distribuisci le ciotole e tu i cucchiai, via, avanti! Che si scuoce! Sa già un po' se è pronta, vieni un po'! Com'è? Va bene?
1: È buona.
0: È pure buona. Dai, forza, su. Se magna!
2: A me!
3: A me!
4: A me!
5: A me! A me!
0: Arrivo, arrivo!
5: A me.
0: Ecco qua.
1: Aprete, ma i soldi per pagarti sta brodaglia mica ce l'abbiamo.
0: E chi ha chiesto i soldi?
1: Allora che dobbiamo fare? Dobbiamo venire a qualcuno?
0: No, consideratelo un regalo di compleanno. Chi è che oggi compie gli anni?
2: Boh!
0: Come boh?
2: Io non so nemmeno quando sono nato.
6: E neanche io.
7: Boh, manco io.
0: E tu?
8: E che ne so?
9: Nemmeno io.
0: Allora, diciamo che oggi è il compleanno di tutti e festeggiamo.
5: Sì! Oh,
0: via, forza, festeggiamo.
1: Al capo.
0: Al capo.
5: Sì, dai, anche a me.
9: Anche a me.
0: Ecco qua.
5: Pure a me.
1: È finita.
0: È finita. È finita.

0: Ma adesso è...
1: Ancora
2: sì. Io per il mio compleanno vorrei avere sempre la panza piena.
0: Ah sì?
3: Io vorrei avere due panze piene tutti i giorni.
1: Io vorrei avere tanta minestra.
4: Io vorrei diventare buona e andare in paradiso.
5: E invece tu, sii prete, cosa vorresti per il tuo compleanno?
0: Ma io sono felice così.
3: Ma se non c'è niente?
0: Appunto.
1: Ancora,
0: sì.
1: Ancora.

Oh, ma che fai? Tu stanotte non dormi qui. A me non mi freghi. La pentola era troppo piccola. Come hai fatto a preparare tutto?

0: quella zuppa?
1: Beh, perché avevate tanta fame.
0: Tu sei uno stregone. Te ne devi andare.
1: Sì, sì.

0: ruba sul scalpo del papà. Gli staranno grandi.
1: Padre, ma che è successo?
2: E dove stanno le scarpe?
3: Filippo, Filippo,
0: le ho perse.
3: Filippo,
0: ma ho trovato quello che cercavo. Allora, qua ci possono andare 3 o 4 letti, altri 4 di qua. Là, 5 sicuramente, altri 5 lì, lì per lavarsi. Qui, venite, qua nella stanza mia, ecco, lì ci possono andare perlomeno 6, 7 letti. E tanto io dormirò per terra, poi un lavabo che se devo lavare. Vedi qua?
1: Ma che?
0: Buongiorno, questo qui, se noi lo tiriamo qua. Ecco, bravi, grazie.
4: Chi è? Non questo
0: qua. Dicendo. Ecco, qui ci facciamo il refettorio.
3: Gagliardo,
0: se magna. Ma dov'è papà?
1: Padre, ma che ci volete fare con sta casa? L'albergo?
0: No, no, non paga nessuno, tranquilli.
1: E chi ci deve venire a abitare?
0: I bambini.
2: Ma chi guida?
0: Ma non avevate detto che volevate altri figli?
2: Sì, ma nostri.
1: E soprattutto non ladri.
0: Ah, scusate, allora io non avevo capito. Non avevo capito bene prima. Non avevo capito. Scusate, non avevo proprio capito, scusatemi.
2: E mo andate?
0: Dai bambini, voi mangiate, fate un buon pasto, mangiate.
3: Andare,
0: no,
3: andare.
0: Ma tanto ci vediamo presto, bambini, ci vediamo presto. Buon pasto.
1: Ma questo è matto.
2: Meno male che se n'è andato, va.
1: Bambini a tavola.
0: Belle.
5: L'ho trovate. E mo sono mie.
0: Ti stanno un po' larghe. Beh, stavano larghe pure al Papa, però tu crescerai e poi ci cresci dentro. Il Papa mica cresce.
5: Ma che meriti sempre?
0: Beh, perché mi sei simpatico. Vorrei un amico simpatico come te.
5: Ma questo è matto.
0: Te ne sei accorta adesso? Vieni, dammi una mano, su. Ah, lui è mezza pagnotta, lui è Michele e lei è Ippolita. Guardate un po' chi arriva.

0: con chi stanno? Pensai che stanno con quel prete là. Col prete. Vai!
1: Lascia stare!
2: Fermi!
1: Via!
2: Fermi!
3: Ho detto!
2: Restituite subito tutto, anche voi! Ho detto chiedere le elemosine, non rubare! Avanti!
4: Qua!
0: Via! Perché perdi tempo con sti quazzi, prete? Che non l'hai visto, che sono già persi!
3: No, nessuno è perso.
0: Ti sbagli, io sono perso.
3: Io credo che tu meriti il paradiso.
0: Si vede che non mi conosci.
3: Perché? Gesù Cristo è morto per i peccatori e tu sei un...
0: un peccatore.
3: Quindi Gesù Cristo è morto anche per te. E quindi, se vuoi, puoi andare in paradiso anche tu. Pace e bene. Andiamo, bambini, su. Andiamo, forza, andiamo. Dove andare? Qua. Forza.

0: Tieni. Mi avanzano due olive. Prendi.
1: Oh, grazie. E anche un pezzo di pane, t'avanza?
0: Ecco.
1: Quello più grosso? No, no, no. Va bene così. Va bene. Vedete? Basta chiedere. Chiedete e vi sarà dato. Posso prendere una mela?
0: No!
1: Non funziona mica sempre. Andiamo a mangiare. Via! Il pranzo c'è.
2: Così mangiamo prima.
1: Allora, questa è un'oliva. Va bene? C'è l'oliva, eccola qua. La vedete, no? Io la prendo, c'è l'oliva e non c'è più. Non è che non ci sia, c'è, ma non si vede. Proprio come nostro Signore, che c'è, anche se non si vede. Ed è padre di tutti noi, quindi noi per lui che cosa siamo?
3: Boh.
4: Ignorante, se Dio è il papà, noi siamo figli sui.
1: Bravissima. E se non siamo figli sui, come dici tu, allora tu sei suo fratello. Tu sei suo fratello. E quindi siamo tutti?
4: Fratelli.
1: Brava.
5: Ma è fratello di questo, non ce voglio essere.
6: Meta pagnotta! Meta pagnotta. Forza, si va all'osteria a prendere i soldi al cambio dei cavalli. Anche voi, forza, in piedi, che si va.
1: E se non volessero venire?
6: Stai zitto, prete.
1: Perché non lo chiediamo a loro?
6: Mezza pagnotta. Muoviti. Dai, che se vieni tu, vengono anche loro. Forza. Mezza pagnotta. Guarda che se sto prete ti ha dato un pezzo di pane e quattro olive, rimani sempre il solito pezzente.
5: Mezza pezzente.
1: Vattene. Vattene via. Via.
6: Ci rivediamo, prete.
1: Ti ha fatto molto male.
6: Ci rivediamo.
5: Guarda, non montarti troppo la testa. Oggi non sono andato con lui perché non mandava. Non perché siamo diventati amici.
1: Sì, ma io questo l'avevo capito, ma ti fa molto male.
7: Quel prete è un pericolo per la chiesa, zio. Porta i bambini nelle campagne. Maschi e femmine, senza distinzioni di classe o di stato. Dice che la vita è gioia e che il paradiso aspetta a tutti. E si prende libertà che non gli competono.
8: Quale libertà?
7: Quello fa parlare tutti quanti. Ladri, randagi.
8: Come mai mio nipote si preoccupa così tanto del decoro di questo prete? Non sarà per l'affronto che ha ricevuto?
7: Oh, zio, no, io parlo soltanto per il bene della Chiesa.
8: Vai, vai. Filippo Neri.
9: Se sarei ricco, non laverei più sti panni.
10: Io invece vorrei essere re, così c'è servi che me lavano.
1: È come la canzone. C'è chi ama la ricchezza e vestirsi come un re.
4: Ma quale re? Quelli c'hanno un sacco da fa. Io voglio essere una nobile, non fanno niente.
1: Ah sì? C'è chi non vuol fare niente e non vuole faticare. Ma per me no, non va. Io preferisco un'altra cosa.
11: Che cosa?
1: Il paradiso. Dillo un po', Michele.
12: Cantalo.
1: Come dico io però. Paradiso.
12: Paradiso.
1: Bravo, la seconda. Paradiso.
12: Paradiso.
1: Adesso la terza, attenzione. Preferisco il paradiso.
12: Preferisco il paradiso.
1: Tutta insieme adesso, via.
12: Paradiso.
1: Un.
12: Paradiso.
1: Un.
12: Preferisco il paradiso.
1: Bravi, paradiso, paradiso.
12: Paradiso.
1: Paradiso.
12: Paradiso.
4: Filippo.
1: Bravi. Che c'è?
10: È venuto il ripi all'olive.
13: Mica le posso disputare.
1: Buongiorno.
14: Buongiorno. Scusa, ecco, ho pensato a quello che mi ha detto e... Insomma, allora, io mi vorrei confessare.
1: Eh?
14: Mi vorrei confessare.
1: Qua?
14: Non si può?
1: Certo, signore, è dappertutto.
14: Bene.

0: Dov'è questo Filippo Neri?
1: Eccolo, è quello.
2: Tossisci, Pierotto? Solo lui. Fai A? Ho detto solo lui!
3: Beh, comunque si è sfebbrato. Sì, già, sì, ne ho visti tanti di questi casi qua. È chiaro, chiaro, sì, sì. È ovvio, è ovvio. È tutta la mia esperienza, certo. Perché per me è chiarissimo.
1: Insomma, come sta?
3: E che ne so, mica sono medico.
1: Ma come dici che è chiaro?
2: Ma sì, è chiaro, è guarito.
3: Però in questi tre giorni che state con te, già, è più zozzo di prima. Ma si può sapere perché mi hai riportato questi delinquentelli qua? Sono figli tuoi, sono tuoi bimbi.
1: Nelle catacombe fa un freddo. E qui almeno stanno un po' al caldo.
3: Non ricominciamo con questa storia, per favore non ricominciamo, su, andate via, non toccate queste cose.
1: No, volevo dire che tu stai da tanto tempo a Roma, però pratichi la carità da sempre. Se non li vuoi qui, almeno indica un posto dove potrebbero stare.
3: Ne abbiamo già parlato, Filippo. Io sono capace di seguire gli ammalati e i pellegrini. Tu invece sei portato più per i bambini. È la tua vocazione.
1: La mia vocazione sono le Indie, però io ti giuro che se io avessi un posto, glielo darei. Ma tu l'hai visto? Hai visto come sei ridotto Pierotto?
3: Sì, sta meglio, sta meglio.
1: Sta meglio, però quello... Io non dico niente, ma altre due notti dentro le catacombe, quello ci muore. No, per carità, io lo dico per la tua coscienza, non è che...
3: Ah, eccoci. Mi raccomando, sotto qua c'è un ospedale. Ecco. Poi, Filippo, siamo d'accordo, io con i bambini non voglio avere nulla a che fare.
4: Ma che è sta galera?
1: Questo si chiamerà oratorio. Bravo, oratorio, oratorio. Dalla parola latina orare, che significa pregare. E questo significa che quando voi volete potete venire qui a pregare, a ballare, a cantare, a recitare, a fare tutto quello che volete. Insomma, a imparare qualche cosa.
5: E oggi cosa impariamo?
1: Intanto oggi impariamo a sistemare tutta sta roba.
6: Sì, vanno convocato in curia, cardinale Capurso.
7: Lo uccide Alessandro.
6: Ma subito!
7: Subito!
1: Vabbè, allora cominci tu a sistemare sta roba.
3: E chi se no?
1: Bravo, bravo.
3: Lo sapevo, lo sapevo. No, fermo, fermo. State buoni!
8: Sì.

0: Tu sei Filippo Neri?
1: Sì, Eminenza.
0: Mi hanno parlato molto di te.
1: Spero al meglio possibile, Eminenza.
0: So che vuoi andare missionario e che non puoi farlo perché è stato posto un limite alle partenze.
1: È così, purtroppo.
0: A questo si può porre rimedio. Io ti posso aiutare.
1: Le vostre parole mi riempiono il cuore di speranza, Eminenza.
0: La tua attività con quei ragazzini contraddice lo spirito di rinnovamento della riforma della Chiesa che è in atto.
1: Non mi permetterei mai io.
0: Non c'è raccoglimento nel tuo postulato, non c'è riflessione, meditazione, solo confusione. Invece che pregare li fai saltare, gridare, abbracciare, cantare.
1: Beh, Sant'Agostino diceva che chi canta prega due volte.
0: Vivi con loro in una tenda. Questo non è degno di un rappresentante della Chiesa.
1: Beh, se a vostra Eminenza può interessare, io avrei trovato un luogo al chiuso dove organizzare un bell'oratorio.
0: Cosa?
1: Oratorio, Eminenza, è un luogo dove i giovani possono andare liberamente, incontrarsi e parlare ciascuno di Dio.
0: Senza una regola. Questo posto lo devi chiudere immediatamente.
1: Beh, io posso anche chiuderlo, ma poi i bambini dove li porto? Posso mica portarli qui, da lei, in curia?
0: Se questa è la tua risposta, vuol dire che ne parlerò col Santo Padre. Ti manderò a chiamare.

0: È un'ora che stai pulendo questa parte. Credo che sia detersa. Ora io mi alzerei. Bravo, così. Oh, Filippo! Bambini, entrate, entrate. Su.
1: Che bello!
0: Ecco, entrate. Com'è andata?
1: Che?
0: Col Cardinal Capuzzo.
2: Ah, bellissimo. Ah, no, una persona squisita. Abbiamo parlato dell'oratorio, abbiamo... Anzi, mi ha detto fare... Poi mi ha chiesto di te. Bene.
0: Di me. Filippo, eh? Te l'ho detto tante volte, bisogna stare più tranquilli, bambini, non fare meno baccano. E poi, quando vai alla curia, devi avere molta prudenza, molta prudenza.
2: Ma che meraviglia.
3: Ti siete divertiti?
4: Mica tanto.
3: No, allora adesso andiamo a fare una bella passeggiata.
5: Sì!
3: Cantando.
5: Paradiso!
3: Sì, paradiso, vai.
5: Sì, paradiso.
3: Aspetta, aspetta, aspetta.
6: Ecco a te!

0: Principino, torniamo a casa, per favore. Principino.
1: Venite qua. Mezza bagnotta. Leggi, tu leggi.
2: Ma finì, ma non so leggere.
1: Ti segna Ippolita, dai, su, forza, ecco.
3: Vieni
1: a giocare. Tu come ti chiami?
4: Camillo.
2: Ma che nome è Camillo?
4: Perché, che nome è Mezza Bagnotta?
1: Lui è Mezza Bagnotta, lei è Ippolita e lui è Camillo. Vieni. Forza, ragazzi! Via!
5: Scusate, padre, è vero che voi confessate?
1: Sì, figliolo. Ma non parlo di figlio, spirito santo. Allora?
5: Padre, io rubo.
1: Pure te? Ma è un'epidemia.
5: Rubo tutte le settimane sulla paga dei miei dipendenti.
1: Ma che peccato.
5: Non lo farò più, ve lo prometto. Mi legherò le mani.
1: No, le mani ti servono per restituire il maltolto ai tuoi dipendenti. Ora, ego te absolvo, in nome de Patris et Fili et Spiritus Sancto. Amen. Vai con Dio. Va. E voi che volete?
6: La confessione.
1: In nome de Patris, Fili et Spiritus Sancto. Allora, figliolo, tu preghi?
6: Io prego fino al pulimento.
1: Quindi dalla mattina alla sera?
6: No, solo la sera prego.
1: E perché?
6: È la notte che mi viene paura dell'inferno.
1: Ma Dio non è paura, Dio è gioia e felicità. E quindi pregalo in ogni momento e cerca di essere felice.
6: E la penitenza?
1: Vuoi pure la penitenza? La penitenza è questa, prega a Dio e cerca di essere felice in ogni momento. Vedrai che lo potrai lodare.
6: La penitenza è quella di essere felice?
1: Sì. Ego ti absolvo, peccati stessi.

0: Il Papa vuole incontrarvi.
1: E poi mi pento di averti mentito.
2: A me?
3: Hai mentito?
2: E quando?
1: Beh, col Cardinal Capurso non è andata poi così bene, ma è andata, direi, piuttosto...
2: Male.
1: Male.
2: Quanto male?
1: Beh, diciamo che l'ho contraddetto un po'.
2: Contraddetto un po'?
1: Sì, e... insomma, il Papa mi vuole vedere.
2: Il Papa?
1: Il Papa.
2: Il Papa?
1: No, io ho sbagliato tutto. Tutto sbagliato. Io ho visto il Cardinal Capurso e non ho sentito la voce di Dio, quello che mi diceva.
2: E che diceva la voce di Dio?
1: Credo che mi dicesse che il mio posto è nelle Indie.
2: Ah, le Indie?
1: Sì.
0: E questi qua cosa fai? Te li porti con te?
1: Ma che c'entrano loro?
2: Questi sono i tuoi ragazzi. Sono i pellegrini che sono venuti per te. Sono gli uomini, le donne, i malati che ti vogliono come confessore. A loro devi pensare ora, non alle Indie.
1: Sì, ma cosa gli dico al Papa io? Se lui mi chiede di chiudere tutto, io non posso mica dirgli di no.
2: Beh, puoi dirgli che hai dei progetti precisi e che vuoi fondare qualcosa di stabile.
1: Io? Qualcosa di stabile io? Non l'ho mai visto.
2: Effettivamente. Non hai tutti i torti. Una confraternita. Gli dici che vuoi fondare una confraternita. Ove tu puoi curare i tuoi ragazzi e io curo i miei malati.
1: Noi due insieme.
2: Noi due insieme.
1: Ma poi dovrei passare tutta la vita insieme con i bambini. Tu con i bambini è che...
2: Sì, sì, forse una volta, ma ormai mi ci sto abituando.
1: Ah, sì?
2: Sì, sì.
0: Aia!
2: Penitenza.
1: Più di questa.
2: 50 Ave Marie, 50 sì. Paternoster,
1: Maria,
2: 50 atti di dolore, 15 rosari.
4: Così tu saresti il famoso Filippo Neri.
1: Filippo Neri sì, santità, ma famoso no.
4: Ho saputo che hai costituito un posto che hai chiamato oratorio.
1: È un luogo dove i giovani possono venire ed imparare l'amore di Dio.
5: Santo Padre, è soltanto una vecchia soffitta dove si mescolano maschi e femmine, di ogni censo, nel caos più totale.
1: Il Cardinal Capurso ha ragione, ma siamo solo agli inizi, stiamo cercando di organizzarci.
2: Confraternita.
1: Ah, ecco, appunto, volevo approfittare di questa occasione, Santità, per chiederle il permesso di fondare una confraternita. Ed io con padre Perziano Rosa, vieni, mica se magna, sua Santità è il servo dei servi. Ecco, io e padre Persiano vorremmo occuparci dei bambini, dei malati e dei pellegrini per dar loro un luogo stabile.
5: Una confraternita avrebbe almeno bisogno di una chiesa.
1: Ah, ecco, appunto, ci sarebbe San Girolamo.
5: E soprattutto di una regola.
4: È vero? Educhi fanciulli senza alcun principio? Lo sai a cosa porta l'assenza di regole e di principi? Anarchia, scismi.
1: Io l'unica cosa che so fare è voler bene a questi ragazzi e far capire loro che anche se hanno le facce sporche, sono sempre angeli e hanno diritto anche loro ad avere un pezzo di paradiso.
5: Non certo cantando o ballando.
1: Ma perché se ci vanno ballando, cantando, pieni di allegria, in paradiso non li fanno entrare.
4: Torna tra un mese con i tuoi angeli. Fammi vedere se almeno sono degni di stare davanti al Papa. E poi parleremo di questa confraternita.
5: Ma Santo Padre...
1: Va bene, Santità, va bene.
4: Aurelio, vieni avanti. Questo è mio nipote Aurelio.

0: durante questo mese starà con voi e mi racconterà quello che succede.
1: Grazie, Santità. Ciao.
2: Beh, è andata bene, no?
1: Ma per piacere, Filippo, come facciamo a renderli presentabili per il Papa?
2: Non lo so.
1: Che gli facciamo fare?
2: Non lo so.
1: Il tutto in meno di un mese.

0: siamo.
1: Cosa ha fatto? Filippo, ma sei impazzito?
2: No, mi è venuta l'idea, finalmente. Faremo un grande coro e andremo tutti a cantare insieme, tutti i bambini, davanti al papà.
1: Con le pignatte?
2: Sì, con le pignatte, comunque sia.
1: Tutto questo baccano.
2: Ma non hai sentito che ritmo?
0: Ma non è il ritmo, silenzio!
3: Questo chi è?
4: Oh, lui è Aurelio. Adesso, Aurelio. Ecco, lui verrà a stare qui con noi all'oratorio e poi farà parte del coro.
5: Coro?
2: Coro, sì, perché faremo un grande coro e andremo tutti a cantare davanti al Papa.
5: Sapete che davanti al Papa si canta solamente in latino, vero?
4: Beh, sì, ringraziamo il cardinaletto, ma che ci vuole cantare in latino?
2: È vero.
4: Lo impariamo. Oremus. Sì. Tanto.

0: Sono 10 volte che ve la canto. Vediamo un po'. Chi l'ha imparata?
1: Io!
0: Oh! Cantala, dai, Pierotto!
1: Canta il merlo sul frumento e verremo a cena qui.
0: Bravo, bravo, bravo! Bravissimo, bravissimo!
1: Allora posso fare parte del coro?
0: Beh, no. Sai perché? Perché io ho un compito molto più importante per Pierotto. Lui diventerà il mio primo assistente. Sarai sempre vicino a me e terrai gli spartiti.
1: Cosa sono gli spartiti?
0: Gli spartiti sono dei fogli di carta dove c'è scritta la musica, le note, capito? E interverrai ogni volta che qualcuno sbaglia, va bene? Allora, c'è qualcun altro che l'ha imparata, la canzone? Nessuno? Tu, mezza pagnotta, l'hai imparata?
2: Ah, prete, messo qua perché fa caldo e per mangià, non per cantà.
0: Vabbè. Prima canti e prima mangi. Però se non sei buono a cantare.
2: Io sono capace di fare tutto.
0: Ah sì, allora canta.
2: Canta il merlo sul frumento. Vai, corremo e corri qui.
1: È sbagliato, le vere parole sono: verremo a cena qui.
3: Oh, ma che ci avete da ridere?
1: Ma lo sai che sei bravo?
4: Ma cosa sta cantando? Le parole vere sono tantum ergo sacramentum veneremur cernui.
0: Ah, e tu sai che cosa significano? No, come tutti.
3: Bravo, Aurelio.
0: Loro la cantano così per quelli che non sanno il latino.
4: Tutti?
2: Beh, sì, tutti, perché?
4: Perché siete ignoranti.
2: Ma ti squarto! Te chiedi squarto!
0: Buono, buono, buono! Dobbiamo cantare al Papa, quindi vediamo un po'. Però il tantum ergo è meglio che non lo cantiamo, perché è un po' troppo difficile. E cantiamo Gloria.
1: Che è una nuova bambina?
0: Un, due, tre.
1: Gloria.

0: Va bene, benissimo, benissimo. Vieni, vieni giù. Perché adesso piano piano poi dopo le cose migliorano. Benissimo.
1: Ricominciamo.

0: mai?
1: Beh.
0: Da schifo siamo andati.
1: No, no, no. È che siete ancora un po' timidi, diciamo, un po' poco organizzati, però...
2: Scusate, ma ho assistito alle prove e vorrei, se permettete, darvi un consiglio.
1: Va bene, Camillo ci vuole dare un consiglio. Benissimo.
2: Vedete, quel ragazzo più alto è un contralto.
1: Quello lì, Stecco? Lui? Alzati un po'.
2: E non deve cantare con quelli che sono soprani.
1: Ah, e dove deve andare?
2: Lo dovremmo spostare nel gruppo dei ragazzi, più su.
1: Vai su, Stecco, vai. Più su, vai più su.
2: Quei due,
1: sì?
2: A mio avviso, sono mezzi soprani.
1: Siete mezzi soprani voi due.
0: Perché mezzi? Ha ragione, perché siamo mezzi?
1: Beh, perché siete ancora piccoli, poi quando crescerete diventerete tutto soprano. E che devono fare? Sì, dimmi.
2: Su,

0: Camillo? Dov'è mio figlio?
1: Forse in sala d'armi.
2: No, là non c'è, dimmi dov'è.
1: Eccellenza...
2: Se non mi dici dove ti faccio assaggiare la frusta. Hai capito?

0: cerco mio figlio.
1: Qui non c'è nessuno.
2: Togliti.
1: Te ne devi andare.
3: No, mezza pagnotta.
4: Ho detto togliti. Ah.
5: Grazie lo stesso.
1: E mica sono infame.
3: Ciao, Camillo.
6: Siamo senza solista.
7: Perché questo ti sembra un coro?
8: Il solista lo voglio fare io. Sono l'unico che ha studiato musica.
9: E allora? La bravura non si impara.
10: C'ha ragione.
8: Ma almeno io so il latino. Mezza pagnotta.
3: Ci arrisiamo! Basta! Su, avanti. Metti al posto tu. Su, adesso ricominciamo. Forza.
10: La...
9: Fermo,
10: via.
9: Fermo.
10: I decelsi.
9: Non gridare.
10: Sì,
9: buon, senti.
3: Basta, vai tu. Tu.
8: Gloria.
3: Meno di te.

0: Basta, più. No, no, no, non va bene.
1: Allora posso fare il servizio?
0: Vedremo,
1: io?
0: Vedremo. Adesso
1: io?
0: Siedi.
1: Anch'io,
2: no,
1: anch'io.
2: No, no, no,
0: siedi,
2: no. Dai ragazzi, sotto! No!
3: Allora, mi piace la verdura!
4: A mezza bagno, guarda che così sono davanti al papa, non c'è gatti!
0: No, no, vieni qui, vieni qui! Dai, caro, vieni, Ippolita! Yeah.
3: Ippolita, che fai? Canti anche tu!
1: Oh! Ah. Oh. Sì, ti impari!
3: Aspetta, fammi vedere!
5: Complimenti!
1: Bravo, bravo!
3: Aspetta, aspetta, Alessandro, fermati!
0: Che sta rabbia? Ai. Guarda che la rabbia c'era, altra rabbia, ma che c'hai dentro? Che te manca?
6: Zitto, prete. Guarda che io ti ammazzo.
7: Ma che aspetti? Fermalo, no, vai!
4: Alessa, ma che fai? Sei morto! Oh. Vieni via!
0: Tutto benissimo.
8: Sì. Sì, Filippo, tutto bene.
7: Sì.
8: Tutto bene, sì. Quest'uomo a momenti ti ammazza. Questi non sanno una parola di latino, ci manca solista. Domani siamo dal Papa e siamo di perdere tutto.
0: Allora, non raccogliete qualche cosa? Raccogliete perché se questi mangiano stasera, domani, che devono cantare, cantano meglio, capito? Ecco.
9: Oh Gesù. Proteggi tu.
0: Domani dal Papa non meritano di fallire. Aiutami.
9: Se tu non mi aiuti, io non farò mai bene. Non ti fidare di me, Gesù. Solo aiutami, perché io da solo non ce la faccio. Pane nostro quotidiano da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, et ne nos inducas in tentazione. Se ti libera non sa malo.
10: Amen.
9: Amen. Amen.

0: Ragazzi, andò vai?
1: Pesce.
0: A me mi hanno detto niente, ferma un po'.
1: Oh, io devo soltanto consegnarlo. Lo lascio a voi. Tanto se provo a mano non so fatti mio, amo vostro.
0: Mamma mia, uno puzza. Vattene, no? Vattene.

0: quante volte devo ripetere?
1: Camillo!
2: Mezza pagnotta!
1: Abbiamo bisogno di te!
2: Non posso uscire.
1: Tra noi andiamo dal papa e senza di te sarà uno schifo. Ti prego, Camillo. Filippo ha bisogno di te.
2: E va bene. Di là, scappiamo.
3: Su, andiamo.
4: Dai, forza,
3: sì.
4: Corri, avanti, su.
3: Forza, corri.
4: Dai, ti vesti intanto mentre corri, avanti, su.
3: Su, andate. Vieni anche tu. Su, andiamo. Dai, su, in fretta. Andate. Su, non vedo dopo i capelli. Visto che bel posto, eh?
5: Mamma mia. Ecco.
3: E gli altri. State buoni. Forza, dai, non vi preoccupate. Non abbiate paura, su, forza. Camillo, ma che fai qui?
1: Ci ho pensato io, Filippo.

0: Camillo, tocca a te, forza, su. Su. Camillo, su. La sai benissimo.
1: La sa, la sa.
0: Su, forza.

0: Grazie, Santità.
1: Grazie a te e ai tuoi ragazzi. Ci avete dato una gioia immensa con questa esibizione così commovente. Grazie. E concederò a te e a padre Persiano Rosa la confraternita insieme alla chiesa di San Girolamo.
0: Grazie, Santità.
1: E comunque ti informo che ho dato ai gesuiti la possibilità di mandare altri missionari nelle Indie. Se vorrai partire, ci sarà un posto anche per te.
0: Grazie, Santità. Ma le mie Indie sono qui.
2: Bravo Pierotto, se non fosse stato per te...
3: Ho fatto tutto quello che volevi tu. Stai attento.
2: A intervenire
3: se qualcuno sbaglia.
2: Bravo, e tu sei intervenuto a tempo, bravissimo.
4: E ho saputo che l'hai aggredito in piazza davanti a tutti. Proprio adesso che quel neri è entrato nelle grazie del Papa. Ma ti rendi conto di quello che hai fatto?
5: Mi sono soltanto difeso, zio.
4: Lo sapesse tuo padre.
5: Non credo che a mio padre interessi molto quello che faccio.
4: Sai quella è la punizione per chi tenta di ammazzare un prete? Il carcere a vita.
5: Mi ha denunciato lui?
4: No. Grazie a Dio, no. Avrebbe potuto, ma non l'ha fatto. Però questo non assolve la tua coscienza. Devi far penitenza, pane ed acqua, e dovrai chiedere perdono.
5: Perdono?
4: Sì.
5: A chi?
4: A quel Filippo Neri.
5: Meglio l'esilio.
4: Alessandro, questo non è un consiglio. È un ordine.
6: Mezza pagnotta! Mezza pagnotta! Sei stato tu!
7: Ma che dici?
2: Domani vieni a confessarti e passa tutto, su. Ma che hai lì dietro?
8: Hai visto?
2: Fai vedere. Ma che hai fatto? Che hai combinato?
7: L'ho ucciso!
2: Ma chi?
7: L'ho ammazzato! Ma... L'ho ammazzato!
9: Che succede, padre Filippo?
2: Ah. Che succede? Oh, una disgrazia, gli hanno dato una coltellata. Padre Vattene, prete. Cos'è? Sei venuto a confessarmi? Lasciami. Solo se lo vuoi.
7: E ora confesso che io ti odio.
2: Odio te.
7: E il sorriso dei tuoi ragazzi di pezzenti. E confesso che odio mio padre. È sempre lasciato da solo.
0: Ma ora non sei solo.

0: aperta per un miracolo.
1: È un miracolo. No, no, no. È un miracolo.
0: No, no, no.
1: No, no, no, non è niente.
2: Padre,
1: padre, no, non ha niente, no, tutto è un graffio.
3: Ma non sei, Elena, a bordo.
0: Che succede? Ma niente, non succede niente.
1: Da sangue.
0: Mezza pagnotta dov'è?
1: Non l'ho visto, non lo so. Che è successo?